0: point opportunity.
1: Però ne so di macchine,
2: cazzo. Sì,
1: davvero.
2: Cazzo, non ci sto facendo.